0: Grazie, mia magara.
1: È boiadera. È boiadera. Ana Castela!
2: Ana de Vida!
1: Não, a princesa, gente.